pensi, la mia mamma e la nostra pelle, o cuore mio, viene se sì, e sì, tu disperchese, mio cuore mio, viene se sì, e sì, tu disperchese.

che ho usato lu, e le diede patro la corompo, nem voglio proprio lupo ogni po, e con il mio scusa, mi su, e in voglio ciò che ho

0: senza sto risposto mondo, e io non ho posto tempo un po'. E ne sogniamo, che deve sognare, per marcio io presto là. Ma ne che senza sto risposto mondo, e io non ho posto tempo un po'. E ne sogniamo, che deve sognare, per marcio io presto là.
1: Szomszédasszonyának, Friblé Rozáliának nagyon jó egészséget, örömet, boldogságot, szerencsét kíván szeretettel Teri Bakony Szent Lászlóról. Petrik Balázs énekel, névnapi köszöntő.

0: Népek dalai, éjfélig a Dankó rádióban.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, diri, dai, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

radio con te. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù.